0: Sana ko labu la zim, sen Cheikh Fall, fofe te palen di son seke fatu sukanya, te koke di mak seke fatu adjuma fay, daru minam, dirak seke fatu modu ge, te touba, dirak seke fatu veram konte, te ker bangal, nijay seke fatu gora sar, te ker mbay sen, di dom seke fatu modu sen, daru minam, rak seke fatu ali sar, te ker mbay sen, di dom seke fatu ali ukan te palen, rak seke fatu serin sar, te touba, momi di jabba seke fatu samba kan, te njayan bumi, gola seke fatu ahmad sa mo mak di dom seke fatu tiabu ngom soxna la won seke fatu fatigue momit soxna la won seke fatu fatu sa ci njagne bumi rak seke fatu ñom ñep ñoy yek le fatu baye abdou tiaw ne ko de ba alhamess ji ñu wessu la fatu ci keur mbay fall ñu denc ko ne ko alhamess ji ñu wessu lañ ko denc ci touba bakia ñaan gi nak alhamess ci di ñew day depo fan wéri fan ci wéri juillet lañ koy amal fo fecc ke mbay sen amon na juroom ñett fukki at ak juroom bi muy fatu serigne cheikh abdou alim jenn khalifa général bu ñenné baye aliou pen ci couré a baye bakkar pen fo fecc ci couré baye cheikh diagne ci pen couré baye cheikh diagne pen fo fecc ci couré baye mo fama pen ci couré cheikh oumi pen fo fecc ci couré aladji cham di chef de village ci couré tal fay di ak mbollem njabotou baye aliou fay ci couré omar pen ak njabotou baye diop pen ci couré mbay pen borom keur la won seke fatou modi ki def tagge bi moy tagge soxnam soxna ndey sila nako dem ci samedi ji la fatou fi ci dakar passé la ceni denc nañ ko ci bes ba touba bakia ñaan gi elek tiatine ji lañ kay amal fo fe ci couré dial fan wéri at ak ñett la mon serigne muntaha mbake khalifa général kulu moy ci touba seigne mbay wad momit nek ci ali ci mor be ci touba madiana modou be ci touba madiana baye matar diagne fofé ci touba daru minam baye magay diagne touba daru minam dame fatma diagne ci touba daru minam cheikh diagne touba madiana modi nya ci dakar bouna diop ci dakar magay sal rak seke fatou ci mak touré yatma diop rak seke fatou ba jenatou ndiaga diaw rak seke fatou touba madiana ñoy yek le fatou baye apply sal baye ablay sall samedi demb la fatou touba madiana tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci touba bakia leppi danka yamale tay ci dimanche ci touba madiana ñom ñen fukki at grom ben la amone serigne bassirou diop jeewni ñu serigne modou massamba serigne aladji diop di khalifa serigne mbacke diaram fo fe ci dakhou diop mboy ley ci fanay ley soxna khadim mbacke tondo seki fatou cheikh moussa ley ci touba yonou dar rahman Cheikh lay ci Italie Aladji lay Dawour ci Touba Yonou Dar Rahman Amadou Diop di dekalé fofé di dekalé Seke Fatou ci Yonou Dar Rahman Mbaye Gueye Touba HLM Khadim Lo ci Afrique du Sud ñoy ak le Fatou soxna Khadilay soxna Khadilay samedi demb le Fatou Touba Yonou Dar Rahman tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxto ak benn jotté ci Touba Bakia lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci Touba HLM 2 fanwéri at ak ñent la mon Serigne Cheikh Ndigal Fall di Serigne Seke Fatou ci San Fall a Serigne Assane Fall Ibn Serigne Cheikh Fall Baye Gour ci Thiès Serigne Gounda Fall ci Tiki Serigne Amdi Fall fofé ci Tiki Serigne Moustapha Wade Baye Seke Fatou ci Guibar Serigne Ali Wade ci Touba Sam ak Serigne Moustapha Wade ci Darou Bey Serigne Abdoulaye Wade momit nek ci Mbamban Kad Serigne Madialo Ndiaye Seke Fatou ci Medina Ndiol Serigne Goram Lo Ndiaye Seke Fatou Touba Lamsa Serigne Madiabel Mbot Ndiaye Seke Fatou Touba Ndamatou Serigne Modou Kandji momit nek ci Mbono Mboro ak Serigne Bathie Kandji ci Touba Lamsa Goro Seke Fatou Serigne Bara Bey ci Darou Fall di dom Seke Fatou Cheikh Ndigal Wade dom Seke Fatou ci Mboro ñoy yeklé se Fatou Sen Baye Serigne Lamane Wade Serigne Lamane Wade nako samedi demb le Fatou ci Mboro ñu denc ko ci bes ba Touba Bakia ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal fofé ci mboro djoom ben fukata gion ñett la mon yal nako yalla yeeram serigne ibrahima vilane fofé ci medina ndjol serigne ousmane kan ci medina ndjol serigne modou mamoun djeng ci touba ñaari kaftia serigne bakay samb ci touba ndama tok mbollem jabotou mam ibrahima samb ci medina ndjol serigne kassi mbot ci daru bey serigne moussa ndjay fofé ci lambane serigne mandir sek ci lambane vilane Serigne Nak Ndiaye di rak Seke Fatou ci Mboro Serigne Cheikh Sek rak Seke Fatou ci Mboro Serigne Moussa Ndoye di rak Seke Fatou ci Mboro Serigne Moustapha Gueye di Khalid Seke Fatou ci Mboro Serigne Modou Diop Wade Touba Guissew, Sokhna Mariama Ndiaye Wad, ak Sike Fatou Touba Lansar, Serigne Assane Wad, dom Sike Fatou Tchamboro, Serigne Demba Wad, momit di dom Sike Fatou Tchamboro, ñu ak le Fatou Sen Talibé, Sen Kharit, Sen Mak wala Sen Rak, di bay ci ñi ñu gënon ka xam ci Serigne Lamane Wad. Serigne Lamane Wad nako samedi demb le Fatou Tchamboro, ñu denc koy demb Touba Bakia. Ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal fofé ci mboro juroom ben fukat ak juroom ñett la mol yalla nako yalla yeeram serigne abdou sahor wad di maxike fatou ci mboro serigne tedd ciun momit nek ci mboro ak njabotu ciun serigne ram wad ci touba mbayak serigne jogu wad chef de village ci daru salam wad serigne biran job di maxike fatou ci dakar serigne baba job ci mabuy ñay serigne cheikh ndaw fall fofé ci cap gay soxna weji fal ya sikki fatou ci nga xam ak soxna ami wad ya sikki fatou ci mboro serigne modou ndoy wad ak sikki fatou ci mboro soxna ami tioun soxna lon sikki fatou ci mboro soxna ami djebakh donon soxna sikki fatou ci mboro serigne bara wad dom sikki fatou ci mboro serigne moustapha wad di dom momit ci mboro ñoy yek le fatou sen rak sen dom sen borom keur di bay ci ñi ñu gënon ka xam ci serigne lamane wad Serigne Lamane Wad samedi demb la Fatou ci mboro ñu denc ko ci bes ba ci Touba Bakia ñaan gi nak tay ci dimanche ci lañ koy amal fofé ci mboro juroom ñet ben fukki ak juroom ñet juroom ben fukki ak juroom ñet la mon ya nako yalla reeram mi ngi jaaré nak ci Elage Gore B représentant RTS fofé ci Touba Serigne Bassirou Wad Khalifa Kéré Mbaye di Serigne Sikki Fatou Cheikh Abdou Mbaye Kéré di rek Sikki Fatou Serigne Daouda Mbaye Baye Sikki Fatou Serigne Galas Mbaye Goro Sikki Fatou Serigne Alamine Dieng di Goro Sikki Fatou Mam Gor Mbaye rak Sikki Fatou Soxna Yassine Mbaye rak la Sikki Fatou Soxna Sodo Mbaye rak Sikki Fatou Soxna Njenga Dieng dom Sikki Fatou Galas Dieng dom Sikki Fatou Kirakam Papa Sen Goro Sikki Fatou Bada Tay Goro Sikki Fatou Papa Diop Goro Sikki Fatou Cheikh Dieng di dom Ibrahim Ndiaye di Max Sikki Fatou Doudou Gueye momit nek ci ndangal ma di rak Sikki Fatou Eli Man Ba ci mbukku ci di rak Sikki Fatou ak Khadija Ng fofé ci mbukku ci rak Sikki Fatou ñom ñep ñoy yek le Fatou soxna Mam Fatou Mbaye soxna Mam Fatou Mbaye samedi demb le Fatou ci Touba Ndamatu ñu denc koy demb Touba Bakia ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal fofé ci Touba Ndamatu Serigne Bassirou Mbacké Khalifa Serigne Fallou Assadié di Serigne Sikki Fatou Serigne Ousmane Fall chef de village ci Palmeo Serigne Gora Sarr imam la ci Palmeo Serigne Tala Thiaw imam la ci Palmeo Serigne Saïd Mbaye ci Palmeo di Baye Sikki Fatou Serigne Abdoulaye Hat Ndiaye ci Palmeo Serigne Modou Diouk momit nek ci Palmeo Serigne Mbaye Gueye chef de village ci Kokki Serigne Fallou Thioun chef de village ci Merina Thioun Baye Mbaye Sarr Mam Sikki Fatou ci Palmeo Serigne Cheikh Sarr di Baye Sikki Fatou Palmeo Serigne Ibrahima Sarr Baye Sikki Fatou ci Palmeo soxna ACC Yaay Sikki Fatou soxna Bintou Wad soxna lawon Sikki Fatou Baliya soxna Sarr soxna lawon Sikki Fatou momit nek ci Touba Baliya ñoy yek le Fatou Serigne Abdou Sarr Serigne Abdou Sarr nak aljuma ji ñu wessu le Fatou Touba Aliya ñu denc ko ci bes ba ci Touba Daru Mahnan ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal ci Touba Aliya juroom ben fukat ak ñaar la amone Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Général Kolumou ci Touba Saint-Cherno Diop di Khalifa Cheikh Massamba Diop Sam Serigne Bassirou Diop jeuriñu Serigne Modou Massamba mbollem jabotu Serigne Modou Diop Massamba Serigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalifa Général bu ngenné mbollem jabotu Mam Cheikh Issa Dien Serigne Sidi Dien Khalifa Serigne Soy bu Dien mbollem jabotu Serigne Na Dien njabotu Serigne Mbacké Mariama Dien waday ratu Touba Ngembe ak Tundup Mbaxen Gep Serigne Gaye Dien ci Daru Dien Serigne Ma Daru Ndiaye momit nek ci Ndigal Serigne Moustapha Diop ci Daru Sam Mam Bousso Badian momit nek ci Ngembe ak mbollem ay wujam soxna Mati Kala Gueye ak wujam soxna Pendandou di soxna Sikki Fatou Saxo Saw momit nek ci Ngembe mbollem Tundup Taga mbollem tugub tagar ak njabotu serigne tala diop mbollem wadaru sam ñoy yekle fatou serigne soy bu diop pekes serigne soy bu diop pekes ñu ne mo waccu liggey aljuma je ñu wessu ci touba ñu denc ko ci bes ba ci touba ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal ci touba daru kudos jakay njuga ku ne wax abdou ndjay ci italie di xarit sikki fatou mo dik def lettre tagbi serigne mam khas mbacke ci touba mbal mbay sek ci touba quartier mam diara abdou sek ci touba quartier mam diara adama sek touba kanyang mbay sall ci touba kanyang samba job di gor sek fatou touba fatikan job rak sek fatou touba ale sek di dom ci angleterre bacc sek di dom ci brésil ndiaga sek di dom ci dakar fiske mam go sek di dom sek fatou touba gede ñoy ak le fatou soxna aminata job soxna aminata job dem ci samedi ji le fatou touba ak ñang tay ci dimanche ci lañ kay denc bu fukki waxtu joté touba bakya lepp dañ kay yamale tay ci dimanche ci touba ak ñang jurom ñaar fukki at ak ñaar la amone serigne abou mbake khalifou serigne fallou serigne murtala mbake mom serigne fallou serigne abibou mbake mom serigne fallou serigne cheikh aoubal mbake mom serigne fallou serigne ahmadou badayou mbake mom serigne fallou serigne cherif mbake mom serigne fallou serigne djili mbake khalifou serigne modou boussodieng serigne murtala mbake mom serigne modou boussodieng serigne bassirou lo khalifou serigne dame abdourahman lo baye dame sek di gora sikki fatou touba ndindi alaji fallou mbeng baye sikki fatou touba ndamatou serigne diagan ndjay baye sikki fatou ci ndindi serigne fallou serigne ndjaye sek momit di yaye sikki fatou seri wala soxna ndjaye sek yaye la sikki fatou ci touba ndamatou soxna sagal ñang ya sikki fatou touba soa serigne modou allo di rak sikki fatou touba ndam cheikh mbeng mak sikki fatou touba ndamatou awu mbeng rak sikki fatou touba mbal ak ndey mbeng di rak sikki fatou ci ndindi ñoy ak le fatou soxna kinde mbeng soxna kinde mbeng nenañu demb ci samedi ji le fatou ci dakar hôpital fan ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci bu fukki waxtok ben jotey ci touba bakya lepp dañ ko yamale tay ci dimanche ci touba ndamatu cornice serigne modou amon na fanweri at ak jurom ñent serigne moutakha mbake khalifa general kulumu ci touba serigne salim mbake mom serigne modou bu sodieng li serigne sikki fatou sen ngom momit nek ci ngu joji mbassa sañ de mak sikki fatou ci jakayelak alu sañ di rak sikki fatou touba bukiniru ndeban sañ rak sikki fatou momit nek ci ciobe sen tian fay wala tiane fay di rak sikki fatou ci neboji mbay jabaay rak sikki fatou ci touba adama fay jabba sikki fatou ci fambe a soxna teneng ju soxna lon sikki fatou touba bukiniru a saliou sañ di dom sikki fatou touba bukiniru wali sañ di dom sikki fatou ci touba bukiniru vilane sañ dom sikki fatou ci djourbel mbay sañ momit di dom sikki fatou touba bukiniru saliou sañ mu ndaw dom sikki fatou touba bukiniru ñom ñep ñoy yek le fatou baye gire sañ momé nak nako dem ci samedi ji le fatou touba bukiniru ñu denc ko demb ci djourbel ñaan gi altiné ëlëk lañ kay amal ci touba bukiniru amon na jom ñen fi kat ak ñent ku ni wax ñene ciam ci touba madiana 4 mo fi andi lettre tagge bi serigne ada jenn khalifa serigne mor jenn alaji ib sila ci touba magget job ak njabotu baye alassane job ci touba alaji omar kan ci dakar geje way alaji ndaga pen ci dakar camberen elachi modou diaw fo pen fo fecha kel agile pen ci ndand adiratu njob sil ci dakar camberen job pen ci dakar camberen bay pen borom keur la won sikki fatou modi ki def tagge bi moy tagge soxnam soxna ndey sila soxna ndey sila dem ci samedi ji la fatou fi ci dakar parcela seni ñu denc ko demb touba bakya ñaan gi ëlëk ci altiné ji lañ koy amal fo fe ci kouray dial amon na fanwéri at ak ñett serigne galas job ci touba bay apply lé ni jaay sikki fatou ci dakar refuse ko mort jaay marier le ci mbour bossa gay ci daru morti sini jaay fo fe ci guerle sec daru jabaay ci cey ak wa cey gep cheikh lay ci touba yonu dar rahman mati sey ci touba keur welé goro job momit nek ci tiadjay soxna kiné jabaay goro sikki fatou touba chlem 2 serigne modou djelé di bay sikki fatou ci yoonu daru mam say lay ya sikki fatou ci yoonu daru dam djagne borom keur la won sikki fatou touba chlem ñoy ak le fatou soxna khadi lay dem ci samedi ji la fatou touba yoonu dar rahman tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtok ben jotey ci touba bakya lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci touba chlem 2 fanweri ak ñent la mon serigne ibrahima wad momit nek ci mbengen serigne fallou wad touba maslum ci dakar soxna maram bey soxna lon sikki fatou touba madiana soxna fatim buri diagne soxna lawon sikke fatou ci madiana soxna mbenn jaay soxna lawon sikke fatou ba madiana mata sal dom sikke fatou ba madiana modou bey sal dom sikke fatou ba madiana cheikh sal dom sikke fatou touba madiana modi sal dom sikke fatou ba forage ndugak ndias sal di dom sikke fatou ba darou khadim fat diaw sal dom sikke fatou ba madiana fatigue sal di dom sikke fatou touba quartier beug bamba ñom ñep ñoy yeklé fatou bay apply sal bay apply sal na ko dem ci samedi ji la fatou touba madiana tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxtu ak ben joté ci touba bakia lepp dañ ko yamalé tay ci dimanche ci touba madiana ñom ñen fukkat ak grom ben la amone cheikh ndigal fall khalifa sunni cheikh fall bay go papa wali diouf ci france lyon ndioba ka ci dakar pekin ginaaw ray Khadi Gueye ci Dakar ginaaw ray ngagn fall ci Touba Chelem Mortala fall ci Thiaroy ginaaw ray Serigne Balla fall Nidia Sikke Fatou ci Dakar Pekin ginaaw ray Baye Massa Sarr Nidia Sikke Fatou ci Thiaroy ginaaw ray Baye Maguette Seck Nidia Sikke Fatou ci France Lyon Baye Fall Sall Nidia Sikke Fatou ci Ndar Baye Bada Fall Nidia Sikke Fatou soxna Fatim Sarr Nidia Sikke Fatou ci Pekin ginaaw ray soxna Seynabou Fall Nidia Sikke Fatou ci Diofio soxna ayda sar maxike fatou ci dakar allah taala di rak sikke fatou touba ngiran nen ñew ak le fatou serigne abdou sa sen abdou sa aljuma je ñu wessu le fatou touba aliya ñu denc ko ci besbe touba daru matnal ñaan gi tay ci dimanche ci lañ koy amal ci touba aliya joom ben fukat ak ñaar la amone serigne mam khas mbacke ci touba mbal dam job ci kaolak abdoulaye badian ci touba njaga job touba ndamatu moussa jeng ci daw mufti Fatim Bouf ci Touba ken ñang ak papa Fall ci France Alhaji Mbaye Diack ci London Dam Diack Touba Ndamatu Ousmane ñang ci Touba ken ñang Malik Seck ci Dakar ñoy ek le Fatou soxna Aminata Diop soxna Aminata Diop dem ci samedi ji la Fatou Touba ken ñang tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia lepp dañ koy yamalé tay ci dimanche ci Touba ken ñang ñoom ñaar fukki at ak ñaar la amone Serigne Abdou Karim Mbacke Khalifa Serigne Modou Aïcha Serigne Cheikh Mbacke Fofé ci Ngembé Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Moustakhine ci Kébémé Njabotou Serigne Bara Ndiaye ci Ngembé Cheikh Mbacke Dieng ci Ngembé Kirakam Daw Gueye ci Ngembé Maguette Dieng Fofé ci Ngembé ak Modou Gueye Fofé ci Ngembé di Talibé Sikke Fatou Wadaïra Massalikul Dinan ci Ngembé Cheikh Dam Dieng ci Ngembé Cheikh Zeng Dieng ci Mbakhène Cheikh Binta Gueye momit nek ci Niagan ak Cheikh Mbacke Gueye talibé Sikke Fatou Fofé ci Niagan mbolém talibé nek ci Ngembé Moussa Ndama Dieng ci Ngembé Njabotou Dam Sam Gueye ci Ngembé Mambou Soba Diane Fofé ci Ngembé ke wujam Adja Adama Dieye RTS Serigne Modou Diop di dom taw Sikke Fatou mbolém wa Boussoura wa Njelbert wa Djemoul wa Ndigal ñoy yeklé di Fatou Serigne Soy bu Diop Pekes Serigne Soy bu Diop Pekes ñu mo waccu liggéey aljuma je ñu wessu ci Touba ñu denc nañ ko ci bes bu Fatou ci Touba ñaan gi nak tay ci dimanche lañ ko fassiyena mal ci Touba Daru Kudos jaakay njuga ku ne wax Abdou Ndiaye ci Italie di xarit Sikke Fatou modi ki def lettre attaque bi ñukay jale bu baax nak Serigne Abdou Ndiaye xaritam bobu fi wañé ko ci nek nak ci Italie ki di Abdou Ndiaye ci Italie ñukay jale mbokk mom di Serigne Soy bu Diop bu Pekes kon ñukay jale sunu borom bi xare ko aljana Firdausi Serigne Youssou Ndiaye ci Kokki Magat Wolti Nia ci Touba Djemoul Moussa Nia ci Touba Madiana Mor Nia ci Touba Madiana Maram Bey Sira ci Touba Madiana Baye Abdou Diop di xare Sikke Fatou ci Djobel Ibrahima Nia goro Sikke Fatou Touba Madiana Cheikh Kouma di goro Sikke Fatou Touba quartier Beug Bamba Baba Sibi goro la Sikke Fatou Touba Guy Nianka ak Cheikh Ata Nia goro Sikke Fatou Touba Jenatou Fat Nia Jarba Sikke Fatou Touba Jenatou Ndoumbe Bey Jarba Sikke Fatou Touba Darou Tanzi ñoy ak le Fatou Baye Apply Sall samedi demb la Fatou Touba Madiana tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxtok ben joté ci Touba Bakia lepp dañ koy yamalé tay ci dimanche ci Touba Madiana joom ñen fukat ak joom ben la amone Serigne Galas Diop Khalifa Serigne Cheikh Modou Diop Alhaji Ley ci Ndindi Serigne Fallou Bathie Ley ci Dakar Yembal As Diop ci Touba Ndamatou Cheikh Modou Ley ci Fanay Ley Abdou Matilé ci fanay lay soxna mbène saware ci fanay lay mam balilé ci Touba yonu daru ak dabalé ci Touba yonu daru ndey lay ci Touba daru maknam soxna kumbalé di Aïssiki Fatou Thiambar soxna Kine Diabaye di Aïssiki Fatou Touba yonu daru mam awa diop Aïssiki Fatou Touba yonu daru ak soxna Khadilé di Aïssiki Fatou Touba yonu daru mam Sey Ley Aïssiki Fatou Touba yonu daru ñoy yeklé Fatou soxna Khadilé soxna Khadilé ñu né Fatou na samedi demb Touba yonu dar Rahman tay lañ ko fassiyene den ci ci dimanche ci bu fukki waxto ak ben joté ci Touba Bakia lepp dañ ko yamalé tay ci dimanche ci Touba Chelem 2 fanweri ak ñent la amone bi muy fatou may jéggolu bu wéro ndax nak studio bi da xawa bare touti yo te ngay wax nak yoy di dugg ci bakkan bi wala bu jéma dugg ci gemign gi day tax nak wax ji dotul leer ñu dégglu alcorane delu swat inshallah
1: radio sénégal chaîne nationale 95.7 fm

salah lawla sim bakki mangi djeglu bu wer serigne abou mbake mom serigne fallou assedje ci daru musti alhaji mbake lodi mareur ci mbour ak njabotu lo bayima djop lodi bay sikki fatou ci mbake lo soxna fatou sa ñu gën ka xam ci tiara fo fe ci mbake lo badian sikki fatou cheikh lo inspecteur enseignement ibba sar ñu gën ka xam ci tiaw amou ndaw di max sikki fatou amarilo di chef de village ci mbake mourlo momit di imam ci mbake lo morlo khassait ci mbake soxna asulo ya sikki fatou ci mbake lo njabotu mam babalo ci mbake lo njabotu birima diba ci mbake lo njabotu majum fofé ci mbake lo adatchum goro sikki fatou ci njaxate mbollem wa mbaba wa mbollem wa mbake lo ñom ñep ñoy yeklé fatou serigne abdou sa serigne abdou sa

Bamba yu sundu di sante ak geureum bu baax baax Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul di sante Khalife General de Mourite di ko ñaanal Cheikh Muntaha Bachir Mbake di ñaanal njabot Cheikh Mat Bamba yep di ñaanal sama serigne Fallou Mbake ibn serigne Shoibou Mbake ak suñu ciowriñ Badiane soxna Mame Boussa Mbake Abdoulaye yalla ñu fi yag lool te andega wex di ñaanal Mourite Sader Diop serigne Touba chauffeur bi ñu indi ci suba jambaari serigne Touba ga Diop serigne Touba limay wax rek chauffeur RTS yep lay ñaanal sax ñeuk yew mujjé teud di daw goudi di daw fajar di daw beccëk di jëli agent yi ak fuñu mëna nekk ci bir Dakarou ja ngeen jëf yeen ñoy chauffeur RTS yoyé di leen ñaanal rawatina chauffeur Mouride di ko ñaanalit sama yaay boy adjagat aw part sek ci Touba ci Dakar sax ci ndar sax lay wax jambaari serigne Saliou dia di ñaanal Mouride yep mbokki ñeen nga ci radio Sénégal ci salam Sénégal légui ñu dem ci rubrique bu ñëk ci kala may waccu bi wolof bi

évangile tay ci fukeru diver ak juroom ñaar ci atu jangu match mu selma.